0: Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo, dato noi siamo amici.